stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

se qualcosa resta sarà per te. E se un sogno

0: sarà. Sarà per te.
1: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

0: può tutto cambiare. Una piccola scimmia che può tutto cambiare, che può tutto cambiare.
1: Gli Stati Uniti esprimono forte preoccupazione dopo il test missilistico della Cina nel Pacifico, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice NATO, sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci a Monza, una raccolta fondi per dare una degna sepoltura a un senza tetto morto durante l'ondata di caldo. Assolto l'imputato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per mafia. E poi in chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

oggi sono

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
2: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
1: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero. Un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
2: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo, sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del Mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1, rendendo inutile il ritorno in campo di Follarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7 e Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:05.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 8 luglio si festeggia Sant'Adriano e Santa Priscilla. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il proverbio del giorno è: in luglio il temporale dura poco e non fa male. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La luna nel segno fronteggia Marte e Plutone, pregustando una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po'. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l'impossibile.
2: Toro. Dimostrate con i fatti l'invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando ci sono da affrontare ostacoli ed avversità. Guadagnerete punti agli occhi di un caro amico con delle proposte di buon senso. Siate altruisti.
1: Gemelli, la luna in Ariete vi è complice e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi associerete a persone molto capaci con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari.
2: Cancro, con Mercurio nel segno allontanerete chi prende troppo in considerazione l'esteriorità a vantaggio di chi valorizza la ricchezza interiore. Avrete a che fare con qualche contrattempo. Non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto, presto e bene.
1: Leone. Anche se non tutto sembra andare per il vostro giusto, con la luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi ad un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e anche il vostro gusto per il bello.
2: Vergine, non commettete l'errore di mischiare l'amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L'amicizia vera purtroppo è rara. Analizzare le istituzioni lavorative e organizzare anche i dettagli non può che essere un vantaggio.
1: Bilancia. Con la luna storta di oggi non esagerate con battitudini mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo. Potrebbe saltargli la mosca al naso. Organizzate meglio le vostre giornate andando incontro anche alle esigenze di chi vi è accanto.
2: Scorpione, non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto. Dedicate a voi stessi le giuste attenzioni.
1: Sagittario, con la luna amica nel segno dell'Ariete potrete sintonizzare lo spirito con questo sole estivo e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito.
2: Capricorno, Plutone nel segno fa sberleffia alla luna e questo vi porterà alti e bassi nell'umore. Fate appello al vostro pragmatismo e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze, alla fine riuscirete a farvi valere. Costanza.
1: Acquario, continua l'atmosfera effervescente in famiglia a causa di Venere e Giove dissonanti. Ne consegue che talvolta intendersi è davvero un'impresa. Provate a non prendere tutto alla lettera e ad essere forse più comprensivi, meno ansiosi e più malleabili.
2: Pesci, con Mercurio in quadratura fino a sera tenete a bada la vostra curiosità che potrebbe trascinarvi in situazioni imbarazzanti e poco simpatiche. Quando vi metteranno al corrente di certe situazioni non tirate conclusioni avventate, a volte è meglio tacere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Stati Uniti esprimono forte preoccupazione dopo il test missilistico della Cina nel Pacifico, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina alla vigilia del vertice NATO, sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci a Monza, una raccolta fondi per dare una degna sepoltura a un senza tetto morto durante l'ondata di caldo. Assolto l'imputato accusato di aver percepito il reddito di cittadinanza senza dichiarare una condanna per mafia. E poi in chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. In una nota il Dipartimento di Stato americano afferma che mentre Washington è impegnata più che mai nella prevenzione della proliferazione nucleare, Pechino sta seguendo la direzione opposta. Secondo gli Stati Uniti, la rapida e poco trasparente espansione dell'arsenale nucleare cinese rappresenta un motivo di forte preoccupazione non solo per l'area dell'Indo-Pacifico, ma per la sicurezza dell'intera comunità internazionale.
2: Nuova offensiva ucraina in territorio russo, nella regione di Belgorod. Un attacco con missili e droni ha provocato la morte di un civile nel villaggio di Beloskoye, oltre ad un incendio in una infrastruttura cittadina. Lo riferisce il governatore ad interim Alexander Shufaev. Intanto il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, rende noto che oltre 430 droni ucraini hanno sorvolato la regione della capitale e che le difese aeree russe ne hanno intercettati decine prima che raggiungessero la città. Secondo le autorità non si registrano vittime né danni significativi nell'area di Mosca.
1: La guerra resta al centro dell'agenda internazionale alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Mosca ha lanciato una nuova ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede agli alleati decisioni forti, a partire dalla fornitura di nuovi sistemi Patriot. Donald Trump, dopo il recente colloquio con Vladimir Putin, sostiene invece che il presidente russo voglia porre fine al conflitto e il Cremlino annuncia un nuovo contatto tra i due leader. Intanto resta il gelo tra Giorgia Meloni e il presidente americano dopo l'ultimo attacco del tycoon. Palazzo Chigi non replica, mentre i ministri italiani e Crosetto minimizzano e le opposizioni criticano il governo. Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo round di negoziati tra Israele e Libano a livello di ambasciata.

0: ambasciatori. A Gaza intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nell'ambito della transizione verso il Board of Peace.
1: Veniamo in Italia, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di essere il presunto mandante dell'attacco. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione acquisendo il telefono cellulare e il computer dell'indagato. Le indagini proseguono per chiarire il movente. Nei giorni scorsi erano già state arrestate 4 persone ritenute gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda.
0: A Monza la comunità si mobilita per garantire una degna sepoltura a Massimo, il senza tetto trovato morto dai giorni scorsi su una panchina del centro cittadino, probabilmente stroncato dal caldo estremo e dalla solitudine. Per lui è stata avviata una raccolta fondi destinata a finanziare una lapide al cimitero, un'iniziativa nata spontaneamente tra cittadini e associazioni per offrire un ultimo saluto ad un uomo che molti conoscevano e che da tempo viveva nelle strade della città brianzola.
1: Il Tribunale di Termini Imerese ha assolto un uomo accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare una precedente condanna per associazione mafiosa. L'imputato era finito sotto processo per aver ottenuto il beneficio economico senza indicare il precedente giudiziario, ma il giudice l'ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato. Nel corso del dibattimento la difesa ha dimostrato la buona fede dell'uomo sostenendo che l'omissione fosse dovuta ad un errore nella modulistica prevista per la richiesta del sussidio e non alla volontà di truffare lo Stato.
0: Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio. La Spagna conquista i quarti di finale del mondiale battendo il Portogallo 1-0 nei minuti di recupero del derby iberico. Al termine della gara Cristiano Ronaldo invita a non prendere decisioni affrettate sul proprio futuro. Il Belgio supera invece gli Stati Uniti per 4-1 rendendo inutile il ritorno in campo di Folarin Balogun dopo la contestata revoca della squalifica. Il tennis, con 3 italiani ai quarti di Wimbledon dopo Jannik Sinner impegnato oggi contro il tedesco Jan Lennard Struff, avanzano anche Flavio Cobolli che elimina Alex De Minore in 3-7 e Jasmine Paolini vittoriosa sulla filippina Alexandra Eala. Si ferma invece agli ottavi il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Pavassori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 8 luglio si festeggia Sant'Adriano e Santa Priscilla. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il proverbio del giorno è: in luglio il temporale dura poco e non fa male. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La luna nel segno fronteggia Marte e Plutone, pregustando una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po'. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l'impossibile.
2: Toro. Dimostrate con i fatti l'invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando ci sono da affrontare ostacoli ed avversità. Guadagnerete punti agli occhi di un caro amico con delle proposte di buon senso. Siate altruisti.
1: Gemelli, la luna in Ariete vi è complice e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi associerete a persone molto capaci con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari.
2: Cancro, con Mercurio nel segno allontanerete chi prende troppo in considerazione l'esteriorità a vantaggio di chi valorizza la ricchezza interiore. Avrete a che fare con qualche contrattempo. Non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto, presto e bene.
1: Leone. Anche se non tutto sembra andare per il vostro giusto, con la luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi ad un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e anche il vostro gusto per il bello.
2: Vergine, non commettete l'errore di mischiare l'amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L'amicizia vera purtroppo è rara. Analizzare le istituzioni lavorative e organizzare anche i dettagli non può che essere un vantaggio.
1: Bilancia. Con la luna storta di oggi non esagerate con battitudine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo. Potrebbe saltargli la mosca al naso. Organizzate meglio le vostre giornate andando incontro anche alle esigenze di chi vi è accanto.
2: Scorpione, non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto. Dedicare a voi stessi le giuste attenzioni.
1: Sagittario, con la luna amica nel segno dell'Ariete potrete sintonizzare lo spirito con questo sole estivo e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito.
2: Capricorno, Plutone nel segno fa sberleffia alla luna e questo vi porterà alti e bassi nell'umore. Fate appello al vostro pragmatismo e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze, alla fine riuscirete a farvi valere. Costanza.
1: Acquario, continua l'atmosfera effervescente in famiglia a causa di Venere e Giove dissonanti. Ne consegue che talvolta intendersi è davvero un'impresa. Provate a non prendere tutto alla lettera e ad essere forse più comprensivi, meno ansiosi e più malleabili.
2: Pesci, con Mercurio in quadratura fino a sera tenete a bada la vostra curiosità che potrebbe trascinarvi in situazioni imbarazzanti e poco simpatiche. Quando vi metteranno al corrente di certe situazioni non tirate conclusioni avventate, a volte è meglio tacere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Gli Stati Uniti lanciano una nuova offensiva contro l'Iran, Teheran promette ritorsioni ad Ankara, Donald Trump torna ad attaccare da NATO e punge ancora Giorgia Meloni. Nuovi bombardamenti russi su Kiev mentre prosegue il vertice dell'Alleanza Atlantica. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela. Paura a New York per un grattacielo a rischio crollo. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
2: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo. La Cina ufficiale siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa. Previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky, intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
1: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
1: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, torniamo insieme in questo mercoledì, ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte il nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Mettetevi pure comodi perché oggi veramente avremo tante news molto importanti da seguire, ci sono anche prodotti nuovi, ne parleremo, state con noi.

Quest'oggi nella nostra trasmissione, amici, dobbiamo parlare di questo ban per i minori che riguarda il mondo social, che a quanto pare non funziona. È stato effettuato uno studio dall'Università di Newcastle, conferma che il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è stato introdotto in Australia non è del tutto efficace. Ecco, oltre l'80% degli adolescenti continua ad usare TikTok, ex Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat. La legge in vigore da dicembre è stata presa come riferimento da altri paesi, tra cui il Regno Unito. La Molly Rose Foundation, un'organizzazione no profit del Regno Unito, aveva rilevato che oltre il 60% dei minori che hanno un'età compresa tra i 12 e i 15 anni accende ancora, diciamo, ai social media e interessati dalla legge australiana. E, come abbiamo detto, sono Facebook, Instagram, Threads, X, Kick, Reddit, Snapchat, TikTok e YouTube. In base allo studio dell'Università di Newcastle, oltre l'85% degli utenti che hanno un'età inferiore ai 16 anni continuano ad usare i social media. E quindi tra il 54 e il 67% dei minori utilizzano il proprio account. Il 66% ha completato la verifica dell'età con un'autodichiarazione o il caricamento addirittura di un selfie. Solo il 5% degli utenti con un'età compresa tra i 12 e i 13 anni e solo l'11% degli utenti che hanno un'età compresa tra qui 14 e 15 anni avrebbe fornito un documento d'identità. Ecco, poi il 15-19% degli adolescenti ha dichiarato di aver utilizzato un account falso per accedere alle piattaforme. Poi tra il 9 e addirittura il 29% ha dichiarato di aver usato l'account di un'altra persona, mentre l'11% ha dichiarato di aver utilizzato la modalità di navigazione privata per poter aggirare le restrizioni. Beh, le VPN comunque, che sono un pochettino più complicate, sono usate anche quelle da parte dei minori, però a un 3% degli utenti. Io dico, ma i controlli parentali, che quelli ci sono e funzionano, ma non vengono inseriti in questi smartphone dei minori? Fatemi capire.

0: do.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Mercoledì 8 luglio si festeggia Sant'Adriano e Santa Priscilla. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il proverbio del giorno è: in luglio il temporale dura poco e non fa male. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. La luna nel segno fronteggia Marte e Plutone, pregustando una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po'. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l'impossibile.
3: Toro. Dimostrate con i fatti l'invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando ci sono da affrontare ostacoli ed avversità. Guadagnerete punti agli occhi di un caro amico con delle proposte di buon senso. Siate altruisti.
2: Gemelli, la luna in Ariete vi è complice e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi associerete a persone molto capaci con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari.
3: Cancro, con Mercurio nel segno allontanerete chi prende troppo in considerazione l'esteriorità a vantaggio di chi valorizza la ricchezza interiore. Avrete a che fare con qualche contrattempo. Non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto, presto e bene.
2: Leone, anche se non tutto sembra andare per il vostro giusto, con la luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi ad un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e anche il vostro gusto per il bello.
3: Vergine, non commettete l'errore di mischiare l'amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L'amicizia vera purtroppo è rara. Analizzare le istituzioni lavorative e organizzare anche i dettagli non può che essere un vantaggio.
2: Bilancia, con la luna storta di oggi non esagerate con battitudine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo, potrebbe saltargli la mosca al naso. Organizzate meglio le vostre giornate andando incontro anche alle esigenze di chi vi è accanto.
3: Scorpione, non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto. Dedicate a voi stessi le giuste attenzioni.
2: Sagittario, con la luna amica nel segno dell'Ariete potrete sintonizzare lo spirito con questo sole estivo e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito.
3: Capricorno, Plutone nel segno fa sberleffia alla luna e questo vi porterà alti e bassi nell'umore. Fate appello al vostro pragmatismo e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze, alla fine riuscirete a farvi valere. Costanza.
2: Acquario, continua l'atmosfera effervescente in famiglia a causa di Venere e Giove dissonanti. Ne consegue che talvolta intendersi è davvero un'impresa. Provate a non prendere tutto alla lettera e ad essere forse più comprensivi, meno ansiosi e più malleabili.
3: Pesci, con Mercurio in quadratura fino a sera tenete a bada la vostra curiosità che potrebbe trascinarvi in situazioni imbarazzanti e poco simpatiche. Quando vi metteranno al corrente di certe situazioni non tirate conclusioni avventate, a volte è meglio tacere.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
0: potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Come? Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
25: Bene, qui amici c'è un argomento molto molto importante, si parla di sicurezza, anche perché insomma entro il 27 luglio la Commissione Europea pubblicherà la decisione finale in merito all'accesso ai dati di ricerca e all'interoperabilità di Android con l'intelligenza artificiale. Un dirigente di Google che ha evidenziato anche i rischi per gli utenti se verranno imposte anche le modifiche che sono chieste per rispettare il Digital Market Act europeo. E a metà maggio l'azienda di Mountain View aveva ricevuto anche il supporto, che non era comunque del tutto disinteressato, di Apple. E a fine gennaio la Commissione Europea avrebbe avviato due procedimenti per assistere Google nel rispetto di questi obblighi di condivisione dei dati del motore di ricerca e dell'interoperabilità di Android con dei servizi di intelligenza artificiale di terze parti. Il 16 e il 27 di aprile sono state pubblicate una serie di misure che l'azienda californiana dovrà implementare e avviare anche contestualmente una consultazione pubblica. Buoni! Google aveva già criticato i cambiamenti che erano chiesti dalla Commissione Europea, insomma hanno storto un po' il naso, anche perché ecco, avrebbero dichiarato che questi aumenteranno i rischi per gli utenti europei se l'azienda dovrà rispettare questi obblighi. Nel dettaglio, l'accesso anonimizzato appunto ai dati di ricerca proposto dalla Commissione, che contiene delle debolezze, quindi ecco, in caso di data breach sarebbe disponibile e anche e poter scoprire le query degli utenti. E tra queste probabilità, appunto, se i dati vengono condivisi con aziende che non hanno le risorse economiche e tecniche di Google per garantire la protezione, potrebbero avvenire inevitabilmente, dicono. L'interoperabilità di Android, ecco, ovvero la possibilità di accesso e funzionalità del sistema operativo e delle app da parte di chatbot alternativi a Gemini, rappresentano dei rischi analoghi. Ecco, secondo i dirigenti di Google, nel giro di poco tempo ci sarà un aumento di truffe in Europa e sfruttando i permessi di accesso più ampi come l'applicazione, il microfono, la fotocamera, i cybercriminali potrebbero anche distribuire chatbot che rubano numerosi dati personali. Ecco, non è che stanno facendo del terrorismo. Possono essere questi rischi davvero concreti?

Bene, noi dopo la musica torniamo qui, amici, si parla di gaming, ma attenzione alle truffe in questo periodo. Ecco, dopo una lunga attesa, quasi 13 anni, è arrivato il momento per GTA 6. I fan di questo gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale. Ecco, gli utenti più impazienti però rischiano di cadere a volte nelle trappole di cybercriminali. I ricercatori della Malwarebytes avrebbero individuato numerosi siti che offrono l'accesso anticipato. Ovviamente questo si tratta di truffe. Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è un po' l'esca perfetta, la serie che ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo, pensate, solo 225 milioni con GTA 5. Come detto, ecco, i fan che stanno attendendo da tempo questo lancio del nuovo gioco, 13 anni, i cybercriminali quindi sfruttano questa impazienza per organizzare delle truffe. Sarebbero un po' spuntati come funghi siti dall'aspetto professionale, che sembrano del tutto legittimi. Ecco, l'ignara vittima finisce su questi siti, ad esempio magari dopo una ricerca o aver ricevuto un'email di phishing o false inserzioni sui social, legge a caratteri cubitali scritte del tipo VIP Digital Access. Ecco, per accedere in anteprima GTA 6 a volte vengono chieste cifre elevate, fino a $250. Pagamento che, ecco, potrebbe avvenire in criptovaluta. Chi non resiste alla tentazione di giocare prima degli altri, segue le istruzioni, paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download, e quando l'utente clicca sul pulsante non viene scaricato un bel nulla. Altre truffe sono descritte dai ricercatori di NordVPN all'inizio del mese. In questo caso viene promesso l'accesso ad una versione beta di GTA 6 che è del tutto inesistente. Gli utenti quindi installano dei malware sul computer e smartphone, quindi non esistono anticipi né versioni beta per Windows né Android. L'unico sito, diciamo quello affidabile, dicevo, è quello originale.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Andiamo ancora avanti, amici, la puntata di Radio Web continua. Io sono Maurizio Rossi, dopo la musica voglio parlarvi del video, non so se l'avete visto, della Tesla che entra in casa e uccide. E attenzione, si chiama Marta Villa, 76 anni, era in casa quando un'auto le avrebbe sfondato la parete dell'abitazione e poi l'ha travolta. È morta in seguito al trasporto in ospedale. È accaduto questo veramente in una cittadina di Katy, in Texas, non molto lontano da Houston. Michael Butler, il proprietario di questa Tesla modello 3 che ha provocato l'incidente, avrebbe dichiarato di avere perso il controllo mentre era attivo il sistema Full Self Driving. Ecco, questo potremmo dire è il risultato. È già stata avviata questa indagine per fare luce sull'accaduto. La famiglia della vittima avrebbe chiesto un risarcimento superiore al $1 milione. Andrà comunque chiarito, ecco, se lo schianto è stato provocato da un malfunzionamento della tecnologia di bordo oppure da un comportamento errato del conducente. Il video dell'impatto, insomma, ha fatto il giro del mondo. Non si è fatto attendere il commento comunque di Elon Musk, che attraverso un post su X avrebbe affermato che provocare ad attribuire la responsabilità di quello che è accaduto alla tecnologia Full Self Driving non è sensato. Dice, questa guida molto lentamente per le strade del quartiere, e questo è stato forse un incidente dovuto all'alta velocità.

0: Tanta bella musica anche oggi, amici che ci ha accompagnato, le notizie molto interessanti come sempre all'interno di queste puntate. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua per questo mercoledì, è tutto dalla voce di Maurizio Dossi, noi torneremo insieme domani, come sempre vi aspetto qua alla solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Mercoledì 8 luglio si festeggia Sant'Adriano e Santa Priscilla. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il proverbio del giorno è: in luglio il temporale dura poco e non fa male. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. La luna nel segno fronteggia Marte e Plutone, pregustando una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po'. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l'impossibile.
1: Toro, dimostrate con i fatti l'invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando ci sono da affrontare ostacoli ed avversità. Guadagnerete punti agli occhi di un caro amico con delle proposte di buon senso. Siate altruisti.
0: Gemelli, la luna in Ariete vi è complice e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi associerete a persone molto capaci con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari.
1: Cancro, con Mercurio nel segno allontanerete chi prende troppo in considerazione l'esteriorità a vantaggio di chi valorizza la ricchezza interiore. Avrete a che fare con qualche contrattempo. Non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto, presto e bene.
0: Leone, anche se non tutto sembra andare per il vostro giusto, con la luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi ad un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e anche il vostro gusto per il bello.
1: Vergine, non commettete l'errore di mischiare l'amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L'amicizia vera purtroppo è rara. Analizzare le istituzioni lavorative e organizzare anche i dettagli non può che essere un vantaggio.
0: Bilancia, con la luna storta di oggi non esagerate con battitudine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo, potrebbe saltargli la mosca al naso. Organizzate meglio le vostre giornate andando incontro anche alle esigenze di chi vi è accanto.
1: Scorpione, non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto. Dedicate a voi stessi le giuste attenzioni.
0: Sagittario, con la luna amica nel segno dell'Ariete potrete sintonizzare lo spirito con questo sole estivo e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito.
1: Capricorno, Plutone nel segno fa sberleffia alla luna e questo vi porterà alti e bassi nell'umore. Fate appello al vostro pragmatismo e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze, alla fine riuscirete a farvi valere. Costanza.
0: Acquario, continua l'atmosfera effervescente in famiglia a causa di Venere e Giove dissonanti. Ne consegue che talvolta intendersi è davvero un'impresa. Provate a non prendere tutto alla lettera e ad essere forse più comprensivi, meno ansiosi e più malleabili.
1: Pesci, con Mercurio in quadratura fino a sera tenete a bada la vostra curiosità che potrebbe trascinarvi in situazioni imbarazzanti e poco simpatiche. Quando vi metteranno al corrente di certe situazioni non tirate conclusioni avventate, a volte è meglio tacere.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Gli Stati Uniti lanciano una nuova offensiva contro l'Iran, Teheran promette ritorsioni ad Ankara, Donald Trump torna ad attaccare da NATO e punge ancora a Giorgia Meloni, nuovi bombardamenti russi su Kiev mentre prosegue il vertice dell'Alleanza Atlantica, si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, paura a New York per un grattacielo a rischio crollo, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancava tra poco.
1: E negli occhi tuoi si culla il cielo quando sogna dei pensieri, sei il momento in cui tutto torna.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
2: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della premier Meloni.
1: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
1: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. Il lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resterà stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Lo sport, il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
1: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
0: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico intenso data l'ora su tutte le principali strade ed autostrade della Campania. Sulla 1 Roma-Napoli, code da Casoria al bivio per la Napoli-Pompei-Salerno verso Napoli. Sull'asse mediano, in colonnamenti da Sant'Antimo al bivio di Scampia. A Napoli, code sulla tangenziale tra le uscite fuori Grotta e Doganella verso Capodichino. A complicare la situazione anche un incidente nel tratto. Traffico poi congestionato nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo con code da Baronissi all'uscita di Salerno Porto. Lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6, tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Ancora dalle 23 alle 6 chiuderà anche il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. In lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resteranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 8 luglio si festeggia Sant'Adriano e Santa Priscilla. Oggi è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il proverbio del giorno è: in luglio il temporale dura poco e non fa male. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. La luna nel segno fronteggia Marte e Plutone, pregustando una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po'. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali. Non pretendete l'impossibile.
2: Toro. Dimostrate con i fatti l'invidiabile capacità di attingere alla riserva di energie che possedete quando ci sono da affrontare ostacoli ed avversità. Guadagnerete punti agli occhi di un caro amico con delle proposte di buon senso. Siate altruisti.
1: Gemelli, la luna in Ariete vi è complice e vi regala una tale fiducia nelle vostre qualità e capacità che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole. Vi associerete a persone molto capaci con cui metterete a frutto il vostro buon fiuto per gli affari.
2: Cancro, con Mercurio nel segno allontanerete chi prende troppo in considerazione l'esteriorità a vantaggio di chi valorizza la ricchezza interiore. Avrete a che fare con qualche contrattempo, non perdete la pazienza, tutto tornerà a posto, presto e bene.
1: Leone. Anche se non tutto sembra andare per il vostro giusto, con la luna che vi protegge ogni cosa si aggiusterà senza troppi sforzi da parte vostra. Dedicatevi ad un hobby che lasci emergere la vostra vena artistica e anche il vostro gusto per il bello.
2: Vergine, non commettete l'errore di mischiare l'amicizia con gli interessi finanziari, potreste avere sorprese sgradite. L'amicizia vera purtroppo è rara. Analizzare le istituzioni lavorative e organizzare anche i dettagli non può che essere un vantaggio.
1: Bilancia. Con la luna storta di oggi non esagerate con battitudine mordaci e pungenti, soprattutto con il vostro capo. Potrebbe saltargli la mosca al naso. Organizzate meglio le vostre giornate andando incontro anche alle esigenze di chi vi è accanto.
2: Scorpione, non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto. Dedicare a voi stessi le giuste attenzioni.
1: Sagittario, con la luna amica nel segno dell'Ariete potrete sintonizzare lo spirito con questo sole estivo e questo vi farà bene alla salute e alla bellezza. Sentirete fluire forza e vitalità che vi permetteranno di vivere una giornata piacevole e diversa dal solito.
2: Capricorno, Plutone nel segno fa sberleffia alla luna e questo vi porterà alti e bassi nell'umore. Fate appello al vostro pragmatismo e andrete alla grande. Avrete filo da torcere, ma convogliando tutte le forze, alla fine riuscirete a farvi valere. Costanza.
1: Acquario, continua l'atmosfera effervescente in famiglia a causa di Venere e Giove dissonanti. Ne consegue che talvolta intendersi è davvero un'impresa. Provate a non prendere tutto alla lettera e ad essere forse più comprensivi, meno ansiosi e più malleabili.
2: Pesci, con Mercurio in quadratura fino a sera tenete a bada la vostra curiosità che potrebbe trascinarvi in situazioni imbarazzanti e poco simpatiche. Quando vi metteranno al corrente di certe situazioni non tirate conclusioni avventate, a volte è meglio tacere.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ma però...
7: Più qualità,
5: più radio.
7: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, nuova escalation in Medio Oriente. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5 assieme a Turchia e Unione Europea. Terremoto in Vaticano si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso della coltellata mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa. E poi lo sport a tra poco.

0: di attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
1: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, assieme a Turchia e Unione Europea. In ogni incontro, informa una nota della Farnesina, si è lavorato a promuovere il coordinamento delle posizioni sui temi dell'architettura di sicurezza europea con un focus su Ucraina e Medio Oriente. Terremoto in Vaticano, si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria d'iniziativa è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato che ha preso in consegna l'uomo a Milano e dai carabinieri di Savona che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni, una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senza tetto, precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. Lo sport e il calcio, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera e il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro dovuta passare attraverso lo shot off contro Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido +3 a +2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
20: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
19: FM World, powered by 22HBG.
21: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
22: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: torna a infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran. Teheran reagisce e colpisce Kuwait e Bahrain. I nuovi scontri alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. 7 persone sono state arrestate dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. E poi lo sport, tra poco.
1: Ho passato la sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano

0: Secondo un comunicato dello Stato Maggiore. I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent, con scadenza a settembre sui mercati asiatici, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi i nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
1: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla Cina ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
0: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Atinea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della polizia postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Una notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile, soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo, con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del basso Lazio. Al sud e in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. In lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale, Alta Toscana, mentre resta saranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

si completa il quadro dei quarti di finale ai mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Il mondo arbitrale è pronto ora a ripartire con la nomina dei nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il tennis a Wimbledon si rinnova, la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alla competizione che organizza. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
3: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan-Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione

0: mondo, ma per mettersi al collo loro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima Spot.
17: La tua giornata sarà pesante come al solito?
18: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
17: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
18: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
17: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
18: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
17: Ampio parcheggio custodito.
19: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
20: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
19: FM World, powered by 22HBG.
21: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
22: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
23: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: senza di te.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il cardinale Battaglia incontra i disoccupati dopo la protesta nel Duomo. Governance, Paul Manfredi e Mastella nella top 10 dei sindaci più apprezzati. Nuovo stadio del Napoli, De Laurentiis apre il confronto con Regione e Comune. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore

0: continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping e in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale, dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini, Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

plastic space where movement replaces language.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Wow.
1: Torna ad infiammarsi la regione del Golfo. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. Felice Manier esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Poi la cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eni Acque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016, dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerzbank con adesioni a 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,76%

0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Sono cresciuta...

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
16: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo, con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche e cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sulla Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. In lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resteranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
15: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima Spot.
18: Cronaca.
3: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
17: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.
19: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

si completa il quadro dei quarti di finale ai mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Il mondo arbitrale è pronto ora a ripartire con la nomina dei nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il tennis a Wimbledon si rinnova, la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alla competizione che organizza. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Ronato in provincia di Brescia. Questo ed altro tra qualche minuto del prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
3: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:02.

0: elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC, Fratelli Coppola, Abacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
3: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: FM World, powered by 22HBG.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo, con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sulla Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del medio-basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. In lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale, Alta Toscana, mentre resteranno stazionarie sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tre per te, tre canzoni scelte da te. Buon ascolto.
2: Che pasa contigo?

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Mentre la NATO è riunita da Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nuova escalation intanto anche in Medio Oriente. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari della Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Felice Maniero esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Poi la cronaca e l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
1: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso Tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure. Non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone, da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerzbank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta, con il 26,77% già in possesso. Il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco, con il 3,22% strumenti convertibili in azioni. La partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 860.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: La tua giornata sarà pesante come al solito?
20: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
19: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
20: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
19: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
20: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
19: Ampio parcheggio custodito.
21: Per la tua pubblicità scegli la radio, scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
22: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

torna ad infiammarsi la regione del Golfo. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalib ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore e una donna che si sarebbe trovata nell'aria. Ci sarebbero inoltre 2 feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. A nord di Napoli i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento,

0: risoluzione del contratto che lo lega a Rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte, starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal. In Qatar ritroverebbe il compagno di nazionale algerina, Baghdad Bonedia, militante tra le fila del club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:04.
3: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, bloccata con code la A3 Napoli-Pompei-Salerno per un veicolo in fiamme tra Torre del Greco e Ercolano Portici in direzione di Napoli. A Napoli incolonnamenti ma per traffico sulla tangenziale tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Intenso il traffico nel nodo autostradale di Salerno. Ci sono code sulla A3 tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro direzione Napoli. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6 tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Ancora dalle 23 alle 6 di domani chiuderà anche il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Chiusa dalla mezzanotte alle 6 la diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Altri lavori di notte sulla statale 145 Sorrentina, tratto chiuso dalle 21 alle 7 di domani tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro durante la notte e nelle prime ore del mattino saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche e cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sulla Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. Il lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resta saranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Dal nuovo vertice di Ankara arriva il nuovo impegno a sostegno dell'Ucraina e la conferma che la Russia rappresenta una minaccia di lungo periodo. Sparatoria in un liceo della Baviera, diversi feriti gravi e un arresto. Il Consiglio di Stato ordina al Viminale una ricognizione sui centri di permanenza per il rimpatrio. Due morti nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nell'Ariatino. Parlano i legali dell'ex 007 arrestato per spionaggio e di Mario Adinolfi. In chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, il sostegno all'Ucraina resta incrollabile. E quanto afferma la dichiarazione finale del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il documento ribadisce che Kiev contribuisce alla sicurezza transatlantica e conferma l'impegno a garantire un sostegno equo, prevedibile e sostenibile. Per il 2026 gli alleati metteranno a disposizione 70 miliardi di euro tra equipaggiamenti militari, assistenza e addestramento, con l'obiettivo di mantenere livelli analoghi anche nel 2027. I capi di Stato e di Governo riaffermano inoltre il principio della difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti.
2: Momenti di terrore in Germania. Una sparatoria è avvenuta all'interno del liceo Welfen Gymnasium di Schongau, cittadina bavarese di circa 12.000 abitanti. Diverse persone sono rimaste gravemente ferite. Il presunto aggressore è stato arrestato. La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un Amoklauf, termine utilizzato in Germania per indicare un'aggressione violenta e indiscriminata. La scuola ospita circa 800 studenti.
1: Il Consiglio di Stato ha concesso 6 mesi al Ministero dell'Interno per effettuare una ricognizione dettagliata della situazione nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'indagine dovrà concentrarsi in particolare sull'assistenza sanitaria e psicologica, sulla formazione del personale e sull'analisi degli episodi critici registrati negli ultimi 5 anni. La decisione arriva dopo l'accoglimento del ricorso presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che chiedeva l'esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato.
2: La cronaca: 2 persone, una donna e un giovane lavoratore, hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta questa mattina alla Pirotecnica Mattei di Stantanatoria di Borgorosa, in provincia di Rieti. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza e una densa colonna di fumo si è alzata dall'area dello stabilimento. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe esplosa una delle case matte dove vengono stoccate le polveri. Altri 2 operai sono rimasti illesi. La stessa azienda era già stata teatro di un grave incidente nel luglio del 2023, quando persero la vita 3 persone.
1: Il giorno dopo l'arresto dei 2 agenti dei servizi segreti accusati di spionaggio a favore della Russia, interviene il legale dell'ex appartenente all'intelligence italiana Piras. L'avvocato riferisce di aver trovato il proprio assistito lucido e sereno e sostiene che sia convinto di poter dimostrare la correttezza del suo operato. Secondo la difesa, l'ex 007 avrebbe raccolto esclusivamente informazioni provenienti da fonti aperte, anche nell'eventualità di incontri con rappresentanti diplomatici stranieri. Non avrebbe mai trasmesso notizie riservate o segrete.
2: Nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale, il giudice per le indagini preliminari parla di una pervasiva pericolosità sociale. Secondo il GIP, l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi cercava di contrastarlo e sussisterebbe un concreto rischio di reiterazione dei reati. Il provvedimento evidenzia inoltre la sistematicità delle presunte condotte contestate e il coinvolgimento di numerose persone offese nell'arco di un lungo periodo di tempo.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini. A Wimbledon l'azzurra è stata sconfitta in 2 set dall'ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3, 6-2, e non potrà così ripetere la finale raggiunta nella passata edizione del torneo.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
15: No.
14: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima spot.
18: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
18: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
18: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
18: Ampio parcheggio custodito.
20: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il cardinale Battaglia incontra i disoccupati dopo la protesta nel Duomo. Governance Paul Manfredi e Mastella nella top 10 dei sindaci più apprezzati. Nuovo stadio del Napoli, De Laurentiis apre il confronto con Regione e Comune. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La Regione Campania ha approvato un adeguamento del 5,8% motivato dall'incremento dei costi dei carburanti e dell'aggiornamento degli indici Istat. I rincari interesseranno principalmente i turisti, mentre resteranno invariate le tariffe agevolate per i residenti di Ischia, Capri e Procida e per i pendolari in possesso di abbonamento. Si è conclusa con un incontro la protesta dei disoccupati che ieri mattina avevano occupato il Duomo di Napoli esponendo striscioni all'interno della cattedrale. Il cardinale Mimmo Battaglia ha ricevuto una delegazione dei manifestanti assicurando il proprio impegno a seguire la loro situazione e convincendoli a lasciare la chiesa dove erano presenti numerosi fedeli e turisti. Il Governance Poll 2026 conferma Gaetano Manfredi e Clemente Mastella tra i 10 sindaci più apprezzati d'Italia. Nella classifica dedicata ai presidenti di regione, il governatore campano Roberto Fico si colloca al decimo posto con un gradimento del 55%, un dato inferiore rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali dello scorso anno, ma leggermente superiore a quello registrato dal suo predecessore Vincenzo De Luca nell'ultima rilevazione. Torna al centro del dibattito il progetto del nuovo stadio del Napoli. Durante la presentazione della maglia del centenario, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato il presidente della regione Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ad aprire un confronto sul futuro dell'impianto. Secondo il patrono azzurro, senza uno stadio in grado di garantire maggiori ricavi, sarà difficile mantenere la competitività del club ai massimi livelli. Fico e Manfredi hanno ribadito che un eventuale nuovo impianto dovrà essere realizzato con investimenti privati. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. Il lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resterà stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Green.

Donald Trump rivendica il successo dell'offensiva contro l'Iran al termine del vertice NATO, mentre Giorgia Meloni difende il rapporto con il presidente americano. Teheran conferma 8 militari uccisi negli attacchi statunitensi, tragedia sull'autosole nel Parmense, muore una bambina di 8 anni. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth.
2: Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma le sue parole in proposito.
3: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, poi ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
1: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi.
2: È stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco accusato di aver investito e ucciso Giorgia Cagliani, Milena Maragon nel settembre del 2025 a Brivio in provincia di Lecco. Le due ventunenni erano state travolte mentre si dirigevano a piedi verso la festa del paese. Il giudice ha inflitto una pena superiore rispetto a quella richiesta dalla procura e ha disposto anche la sospensione della patente per 3 anni. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
1: Proseguono i disagi sulla rete ferroviaria per i lavori del nodo di Firenze. I viaggiatori diretti a Roma sono stati costretti a interrompere il viaggio Santa Maria Novella, proseguendo con autobus sostitutivi fino alla stazione di Campo di Marte prima di riprendere il treno per la capitale. Chi è partito da Bolzano ha impiegato oltre 7 ore per raggiungere Roma, contro le meno di 5 normalmente previste. A Firenze è stato predisposto un servizio di assistenza con personale di Trenitalia, protezione civile, distribuzione di acqua, snack e navette scortate dalla polizia locale.
2: La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi d'origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.
1: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6-6-0, conquistando la semifinale dello slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:03.
5: Prima spot.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, poco il traffico su strade ed autostrade della regione. Restano brevi code solo a Napoli sulla tangenziale tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte proprio sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra le 23 e le 6 tra Arco Felice e Dagnano verso Capodichino. Ancora dalle 23 alle 6 chiuderà la tangenziale anche tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Chiusa dalla mezzanotte alle 6 la diramazione di Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Lavori di notte anche sulla statale 145 Sorrentina. Dalle 21 alle 7 di domani chiusura tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche e cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sulla Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. Il lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale e Alta Toscana, mentre resteranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dai quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, la Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
3: Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe dei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il cardinale Battaglia incontra i disoccupati dopo la protesta nel Duomo. Governance Paul Manfredi e Mastella nella top 10 dei sindaci più apprezzati. Nuovo stadio del Napoli, De Laurentiis apre il confronto con Regione e Comune. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Aumentano le tariffe del trasporto marittimo nel Golfo di Napoli. La Regione Campania ha approvato un adeguamento del 5,8% motivato dall'incremento dei costi dei carburanti e dell'aggiornamento degli indici Istat. I rincari interesseranno principalmente i turisti, mentre resteranno invariate le tariffe agevolate per i residenti di Ischia, Capri e Procida e per i pendolari in possesso di abbonamento. Si è conclusa con un incontro la protesta dei disoccupati che ieri mattina avevano occupato il Duomo di Napoli esponendo striscioni all'interno della cattedrale. Il cardinale Mimmo Battaglia ha ricevuto una delegazione dei manifestanti assicurando il proprio impegno a seguire la loro situazione e convincendoli a lasciare la chiesa dove erano presenti numerosi fedeli e turisti. Il Governance Poll 2026 conferma Gaetano Manfredi e Clemente Mastella tra i 10 sindaci più apprezzati d'Italia. Nella classifica dedicata ai presidenti di regione, il governatore campano Roberto Fico si colloca al decimo posto con un gradimento del 55%, un dato inferiore rispetto al consenso ottenuto alle elezioni regionali dello scorso anno, ma leggermente superiore a quello registrato dal suo predecessore Vincenzo De Luca nell'ultima rilevazione. Torna al centro del dibattito il progetto del nuovo stadio del Napoli. Durante la presentazione della maglia del centenario, il presidente Aurelio De Laurentiis ha invitato il presidente della regione Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ad aprire un confronto sul futuro dell'impianto. Secondo il patrono azzurro, senza uno stadio in grado di garantire maggiori ricavi, sarà difficile mantenere la competitività del club ai massimi livelli. Fico e Manfredi hanno ribadito che un eventuale nuovo impianto dovrà essere realizzato con investimenti privati. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo, con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche, cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. In lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale, Alta Toscana, mentre resteranno stazionari sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

inspiring.

D'Argento, amico Jay. Da, qui con fra Gao. Gao, Dizzy? È già da mesi, baby. C'è chi da?

sguardi. Mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra braccia.